anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai se rinforzi.

0: are made of stupid.
1: Tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Vibrano le pareti viola, labirinti di parole, la saliva a gola, scende fin giù, sopra la tua schiena.